piace lavorare, sai? Mi piace la buona musica, le ragazze, la pizza, il sole, il vento. Qua c'è tanto da vedere.